Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Se tu fossi qui, adesso io saprei.

0: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

questo vecchio cortile che ha un cancello sbiadito, una scritta sul muro che mi ricorda qualcosa.

0: Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.
1: Ho visto la gente de... che è la quasi morta
2: nel culo. Ho visto

Scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me che ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha voglia da baiare.

0: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

0: Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Radio Ascoli Weekend.

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Radio Ascoli.
1: Ho visto la gente de...
2: che è la prossima
3: volta. Ho visto

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45. Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
0: Radio Ascoli Weekend.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldato

0: Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco, una donna cananea che veniva da quella regione si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è molto tormentata da un demonio», ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando». Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: «Signore, aiutami». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore», disse la donna. «Eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita.
2: Buongiorno a tutti e buona domenica. Avete trascorso una bella festa dell'Assunta? La Pasqua dell'estate. Maria ora è in cielo, in corpo ed anima, e prega per noi. Il nostro corpo, la nostra ciccia, è in cielo, accolta ed amata dal Signore. È bello saperlo, soprattutto in questo periodo estivo in cui i nostri corpi sono così esposti, usati bene per il bene ed a volte usati male per il male. Però è bello sapere che il fine della nostra persona è l'eternità. Credo la risurrezione della carne, diciamo nel credo. Siamo fatti per il cielo, per la salvezza, che è per tutti, indipendentemente dalla razza, dall'etnia, dall'origine, indipendentemente. La salvezza è per tutti, per chiunque crede, per chiunque si fida di Dio, per chiunque cammina sulle acque insieme a Lui e da Lui si affida, così come fa la donna cananea nel Vangelo di oggi, questa mamma che ha la figlia crudelmente tormentata da un demonio. Gesù non è mica tanto gentile oggi, La tratta duramente, nemmeno si gira ad ascoltarla mentre gli grida dietro. Vedete, questa donna continua a credere in Gesù, a chiedergli di aiutarla, anche se lui non le dà nessun credito. Non cessa di urlargli dietro, anzi, urla ancora più forte, rompe il muro del silenzio e dell'indifferenza. Perfino i discepoli se ne accorgono ed intercedono per lei, loro che non è che per empatia vanno tanto forti, E poi sono un bel po' legalisti, Questa donna è straniera, ma per quanto urla, gli spacca i timpani e mettono tutto in secondo piano. Ma Gesù, il signorino Gesù, fa il prezioso questa volta. Davanti alle rimostranze dei discepoli, ricorda loro che lui è venuto solo per le pecore perdute della casa di Israele. Ma perché Gesù si comporta così? Per due motivi, anzi tre. È l'unico modo per rompere il cuore di pietra dei discepoli, aiutarli a riflettere, a lasciare dei solchi nei loro cuori, in modo che quando arriverà lo Spirito Santo possa trovare in loro una via. Ed aiuta anche la donna a capire cosa veramente vuole. Lei vuole il bene di sua figlia al di sopra del suo, al di sopra di tutto e di tutti. Ed è disposta ad accettare di essere trattata male, messa all'ultimo posto, paragonata ad un cagnolino, per amore. Solo per amore alla sua bambina. Gesù davanti a questo amore si commuove sempre. Gesù davanti all'amore dei genitori, se vi leggete i Vangeli, non dice mai di no. Si ferma, ci riflette sopra. Gesù davanti all'amore dei genitori si commuove sempre. E poi c'è un altro motivo per cui lui, Gesù, agisce così. Gesù non è nato imparato, sapete. Non sa sempre quali siano le cose giuste o sbagliate da fare. Ha delle linee guida che lo conducono lungo la sua traiettoria di vita, alla realtà in cui vive, alla Sacra Scrittura, la presenza del Padre in lui, ed in base alla realtà che incontra cerca di capire ciò che è giusto fare. Secondo una parte della scrittura, lui non dovrebbe assolutamente aiutare questa donna, ma dentro di lui risuona l'amore del Padre, risuona il profeta Isaia, che abbiamo anche noi ascoltato nella prima lettura della messa di oggi. Le sue viscere si contorcono di misericordia, di compassione per questa donna, e si mette alla fine a dialogare con lei per capirci meglio. E lui le dice: non è bene prendere il pane dei figli per gettarlo ai cagnolini. Sta cercando di capire cosa fare Gesù. E questa donna, che è una donna meravigliosa, non gli risponde con alterigia, mettendosi contro di lui, ma si mette sullo suo stesso piano di riflessione. E lei lo aiuta. Lei aiuta Gesù a capire quale sia la cosa giusta da fare, dicendogli: è vero, Signore, hai ragione, ma i cagnolini stanno per terra, si cibano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni, non gli tolgono il pane. Gesù, guarda che basta una tua briciola, basta una tua parola, la tua parola salva e non togli niente ai figli, anzi... condividi, vedete come questa donna aiuta Gesù anche a insegnargli a condividere la sua parola, la sua forza e la sua divinità, perché nella briciola Gesù ci sta tutta la potenza del pane. E lei fa un invito alla fiducia ad entrambi, a lei stessa ma anche a Gesù, e Gesù l'ascolta e si stupisce. Si sente a casa, povero Gesù, davanti a tanta incredulità, finalmente trova qualcuno che gli crede, che lo aiuta a credere, che lo aiuta a donarsi, a incamminarsi per la sua strada, e gli dà una consolazione enorme. E lui davanti a questa donna dice: donna, davvero grande la tua fede, mega, lei è proprio grande. Ti sia fatto come desideri, un desiderio molto purificato. Vedete che bello, eh? Anche Gesù fa un cammino, fa un percorso di crescita. Passa dal pensare di essere venuto solo per le pecore perdute di Israele, al capire di essere venuto per tutti, anche per i pagani, ed agisce di conseguenza. Si lascia interrogare dalla realtà, entra in dialogo con i lontani, non ha paura, non si difende, che bello, e si libera sempre di più da tante schiavitù mentali. In questa domenica incamminiamoci tutti in questo percorso di crescita insieme a Gesù, con Lui, mano a mano, certi che insieme a Lui riusciremo a trasmettere l'amore di Dio, un amore libero e liberante. Buona domenica a tutti.
0: Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Puoi riascoltare questo programma nella sezione podcast del sito radioascoli.it.
3: Radio Ascoli.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

te e non ti scordo più. Piove, adesso come prima, sto nella mia cucina che mi preparo un pesce. Cuoce lentamente il sugo e nel frattempo annego e non ci penso più.

parola che non riesco a dire. Provo un po' a dimenticare, infatti guardo il mare e non ci penso più.

Venite più avanti voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché

sono solo con questo naso al piede e almeno di mezz'ora da sempre mi precede, si spegne.

Io tocco i miei nemici col naso e con la spada, ma in questa vita oggi non trovo più la strada. Non voglio rassegnarmi ad essere cattivo.

0: Radio Ascoli.
1: Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire, piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

0: segna le date. Il 21, 22 e 23 agosto torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. E domenica 23 agosto, in occasione della prima di campionato dell'Ascoli Calcio, dalle ore 19 non puoi perdere il super Aperipicchio. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 21 al 23 agosto. Ti aspettiamo!
1: Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.
2: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
0: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it. Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: But I don't want it. Radio Ascoli Weekend.
1: Ho visto la gente de... che è la prossima volta.
2: Ho visto

0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

segna le date. Il 21, 22 e 23 agosto torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. E domenica 23 agosto, in occasione della prima di campionato dell'Ascoli Calcio, dalle ore 19 non puoi perdere il super Aperipicchio. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 21 al 23 agosto. Ti aspettiamo! Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it. Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità. Radio Ascoli.

0: Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco, una donna cananea che veniva da quella regione si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è molto tormentata da un demonio!» Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando!» Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele!» Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: «Signore, aiutami!» Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini!» «È vero, Signore», disse la donna. «Eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni!» Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede! Avvenga per te come desideri!» E da quell'istante sua figlia fu guarita.
2: No, buongiorno a tutti e buona domenica. Avete trascorso una bella festa dell'Assunta? La Pasqua dell'estate. Maria ora è in cielo, in corpo ed anima, e prega per noi. Il nostro corpo, la nostra ciccia, è in cielo, accolta ed amata dal Signore. È bello saperlo, soprattutto in questo periodo estivo in cui i nostri corpi sono così esposti, usati bene per il bene e a volte usati male per il male. Però è bello sapere che il fine della nostra persona è l'eternità. Credo la risurrezione della carne, diciamo nel credo. Siamo fatti per il cielo, per la salvezza, che è per tutti, indipendentemente dalla razza, dall'etnia, dall'origine, indipendentemente. La salvezza è per tutti, per chiunque crede, per chiunque si fida di Dio, per chiunque cammina sulle acque insieme a Lui e da Lui si affida, così come fa la donna cananea del Vangelo di oggi, questa mamma che ha la figlia crudelmente tormentata da un demonio. Gesù non è mica tanto gentile oggi, La tratta duramente, nemmeno si gira ad ascoltarla mentre gli grida dietro. Vedete, questa donna continua a credere in Gesù, a chiedergli di aiutarla, anche se lui non le dà nessun credito. Non cessa di urlargli dietro, anzi, urla ancora più forte, rompe il muro del silenzio e dell'indifferenza. Perfino i discepoli se ne accorgono ed intercedono per lei, loro che non è che per empatia vanno tanto forti, E poi sono un bel po' legalisti, Questa donna è straniera, ma per quanto urla, gli spacca i timpani e mettono tutto in secondo piano. Ma Gesù, il signorino Gesù, fa il prezioso questa volta. Davanti alle rimostranze dei discepoli, ricorda loro che lui è venuto solo per le pecore perdute della casa di Israele. Ma perché Gesù si comporta così? Per due motivi, anzi tre. È l'unico modo per rompere il cuore di pietra dei discepoli, aiutarli a riflettere, a lasciare dei solchi nei loro cuori, in modo che quando arriverà lo Spirito Santo possa trovare in loro una via. Ed aiuta anche la donna a capire cosa veramente vuole. Lei vuole il bene di sua figlia al di sopra del suo, al di sopra di tutto e di tutti. Ed è disposta ad accettare di essere trattata male, messa all'ultimo posto, paragonata ad un cagnolino, per amore. Solo per amore alla sua bambina. Gesù davanti a questo amore si commuove sempre. Gesù davanti all'amore dei genitori, se vi leggete i Vangeli, non dice mai di no. Si ferma, ci riflette sopra. Gesù davanti all'amore dei genitori si commuove sempre. E poi c'è un altro motivo per cui lui, Gesù, agisce così. Gesù non è nato imparato, sapete. Non sa sempre quali siano le cose giuste o sbagliate da fare. Ha delle linee guida che lo conducono lungo la sua traiettoria di vita, alla realtà in cui vive, alla Sacra Scrittura, la presenza del Padre in lui, ed in base alla realtà che incontra cerca di capire ciò che è giusto fare. Secondo una parte della scrittura, lui non dovrebbe assolutamente aiutare questa donna, ma dentro di lui risuona l'amore del Padre, risuona il profeta Isaia, che abbiamo anche noi ascoltato nella prima lettura della messa di oggi. Le sue viscere si contorcono di misericordia, di compassione per questa donna, e si mette alla fine a dialogare con lei per capirci meglio. E lui le dice: non è bene prendere il pane dei figli per gettarlo ai cagnolini. Sta cercando di capire cosa fare Gesù. E questa donna, che è una donna meravigliosa, non gli risponde con alterigia, mettendosi contro di lui, ma si mette sullo suo stesso piano di riflessione. E lei aiuta Gesù a capire quale sia la cosa giusta da fare, dicendogli: è vero, Signore, hai ragione, ma i cagnolini stanno per terra, si cibano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni, non gli tolgono il pane. Gesù, guarda che basta una tua briciola, basta una tua parola, la tua parola salva e non togli niente ai figli, anzi... condividi. Vedete come questa donna aiuta Gesù anche a insegnargli a condividere la sua parola, la sua forza e la sua divinità, perché nella briciola Gesù ci sta tutta la potenza del pane. E lei fa un invito alla fiducia ad entrambi, a lei stessa ma anche a Gesù, e Gesù l'ascolta e si stupisce. Si sente a casa, povero Gesù, davanti a tanta incredulità, finalmente trova qualcuno che gli crede, che lo aiuta a credere, che lo aiuta a donarsi, a incamminarsi per la sua strada, e gli dà una consolazione enorme. E lui davanti a questa donna dice: donna, davvero grande la tua fede, mega, lei è proprio grande. Ti sia fatto come desideri, un desiderio molto purificato. Vedete che bello, Anche Gesù fa un cammino, fa un percorso di crescita. Passa dal pensare di essere venuto solo per le pecore perdute di Israele al capire di essere venuto per tutti, anche per i pagani, ed agisce di conseguenza. Si lascia interrogare dalla realtà, entra in dialogo con i lontani, non ha paura, non si difende, che bello, e si libera sempre di più da tante schiavitù mentali. In questa domenica incamminiamoci tutti in questo percorso di crescita insieme a Gesù, con Lui, mano a mano, certi che insieme a Lui riusciremo a trasmettere l'amore di Dio, un amore libero e liberante. Buona domenica a tutti.
0: Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Puoi riascoltare questo programma nella sezione podcast del sito radioascoli.it.
3: Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
2: Radio Ascoli Weekend.

0: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it. Segna le date. Il 21, 22 e 23 agosto torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. E domenica 23 agosto, in occasione della prima di campionato dell'Ascoli Calcio, dalle ore 19 non puoi perdere il super Aperipicchio. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 21 al 23 agosto. Ti aspettiamo!

0: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: Radio Ascoli.
1: Lo chiamavamo Keaton, quel pianista, naturalmente perché non sorrideva mai, mentre noi ci ammazzavamo di risate a vederlo là come un parafulmine dritto contro un cielo di guai. Guai di tasca, violoncello, guai d'amore,

come di colpo, lungo l'effimero consueto di una sera, si illuminava di una gioia grande, quando si avvicinava a una tastiera e preferiva quella.

0: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it. Segna le date. Il 21, 22 e 23 agosto torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. E domenica 23 agosto, in occasione della prima di campionato dell'Ascoli Calcio, dalle ore 19 non puoi perdere il super Aperipicchio. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 21 al 23 agosto. Ti aspettiamo!
1: Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.

0: sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: che ti nasconderò dentro frasi che non sentirai.
1: Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli.

0: Rádio NTD. Ela faz um rótulo.
1: Ho visto

Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it. Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità. Radio Ascoli.

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
1: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
2: Segna le date. Il 21, 22 e 23 agosto torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. E domenica 23 agosto, in occasione della prima di campionato dell'Ascoli Calcio, dalle ore 19 non puoi perdere il super Aperipicchio. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 21 al 23 agosto. Ti aspettiamo.
3: Radio Ascoli Weekend.

0: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'Identità Ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
2: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
1: Al Circolo del Giovedì ogni volta si cambia prospettiva,
2: un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il Circolo del Giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
0: Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Segna le date. Il 21, 22 e 23 agosto torna la grande festa di Poggio di Bretta. 3 serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. E domenica 23 agosto, in occasione della prima di campionato dell'Ascoli Calcio, dalle ore 19 non puoi perdere il super Aperipicchio. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 21 al 23 agosto. Ti aspettiamo.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Questa è Radio Ascoli.

Comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo.

0: Radio Ascoli.
1: Ho visto la gente de...
2: E alla prossima volta.
3: Ho visto...

0: ferma il tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Segna le date. Il 21, 22 e 23 agosto torna la grande festa di Poggio di Bretta. 3 serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. E domenica 23 agosto, in occasione della prima di campionato dell'Ascoli Calcio, dalle ore 19 non puoi perdere il super Aperipicchio. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 21 al 23 agosto. Ti aspettiamo!
3: Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Ho bisogno adesso di un sogno, in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno, e alla fine

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta il sito www.cip.it.

0: segna le date. Il 21, 22 e 23 agosto torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. E domenica 23 agosto, in occasione della prima di campionato dell'Ascoli Calcio, dalle ore 19 non puoi perdere il super Aperipicchio. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 21 al 23 agosto. Ti aspettiamo! Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it. Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato, valorizziamo il presente, investiamo nel futuro.
1: Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Segna le date. Il 21, 22 e 23 agosto torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. E domenica 23 agosto, in occasione della prima di campionato dell'Ascoli Calcio, dalle ore 19 non puoi perdere il super Aperipicchio. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 21 al 23 agosto. Ti aspettiamo.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli. Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Ho visto la gente che è la prossima volta.
2: Ho visto

0: sempre.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità. Il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
3: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di un

credono alle fate, a quelli che sparano milioni di cazzate, a quelli che dicono che presto convinceranno anche me, direi, ascolta bello, senti qui che

0: il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui. Siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma

l'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it. Segna le date. Il 21, 22 e 23 agosto torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. E domenica 23 agosto, in occasione della prima di campionato dell'Ascoli Calcio, dalle ore 19 non puoi perdere il super Aperipicchio. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 21 al 23 agosto. Ti aspettiamo.

Questa è Radio Ascoli.

0: segna le date. Il 21, 22 e 23 agosto torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. E domenica 23 agosto, in occasione della prima di campionato dell'Ascoli Calcio, dalle ore 19 non puoi perdere il super Aperipicchio. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 21 al 23 agosto. Ti aspettiamo!
1: Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.

Radio Ascoli.

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Ho visto la gente de... E alla prossima volta.
2: Ho visto...

0: penso a te, sì,
1: ora. Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
2: Radio Ascoli Weekend.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Segna le date. Il 21, 22 e 23 agosto torna la grande festa di Poggio di Bretta. Tre serate imperdibili tra musica, ballo, giochi per tutti e tanta buona gastronomia. Solo alla festa di Poggio di Bretta potrai degustare l'inimitabile pecora alla Callara. E domenica 23 agosto, in occasione della prima di campionato dell'Ascoli Calcio, dalle ore 19 non puoi perdere il super Aperipicchio. Non mancare, Poggio di Bretta in festa, dal 21 al 23 agosto. Ti aspettiamo. Radio Ascoli.

5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti

0: io.
1: Questa è Radio Ascoli.
2: Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Ho visto la gente de...
2: che è la prossima
3: volta. Ho visto

dicono che fossero giganti, i primi uomini che camminavano sul mondo. Per questo forse allora gli errori così grandi

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

Radio Ascoli.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
2: soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
2: Un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18.45.
3: Radio Ascoli Night.

mi sorriso. Da un mese all'altro senza troppo preavviso siamo diventati definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, neanche ti sognavo perché ti negavano a chi è come me.

qua, la mia prima festa del papà. Io che mi vedo sempre poco importante, però si può sognare anche da grande. Vivere per voi non sarà certo così difficile. Io che non ho mai capito niente, che sognavo perché mi negavo.

potrà. E tanti auguri da papà papà. Splendi amore grande, e fai che resti arte la tua vita. Illumina anche me,

Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.

Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: ラジオネットで。
1: Ho visto.

0: No, è mio! È papà, guarda!
1: Guarda questo video, fa troppo ridere.
2: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
3: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
4: Questa è Radio Ascoli.

0: dove saranno gli occhi tuoi quando si chiuderanno i miei? Dove saranno gli occhi tuoi quando si chiuderanno i miei?
1: Radio Ascoli.